Buena, ¿qué fano mai? Io pe cona, cona, io. Io pong mai. Io. Ole ge hu ma pisope, malo, kata to ko kwat. Io.

0: Io penso che fanno mai bene.
1: Ne che figlia
0: o che. Da chi le ha mai bisogno? Cadac.